mi spiace se ho sbagliato, mi spiace se ho peccato, se non ci sono stato.

sapevamo anche noi, l'odore delle stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anche noi. È una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta, prima della bicicletta, lo sapevamo anche noi. Del pane e l'onta di un rifiuto, lo sapevamo anche.